corse nella rece, Colico gassino iubi. All'innico nesso mezznati, da zbog njega snove gubi. All'innico nesso mezznati, da zbog njega